связь, подожди, пойму. Пойму, да, пойму. Capite, mi sono sentita mio figlio, per favore, non è voluto che la faccia on, so she paid as a right side, conscious and breathing. If I'm on coffee, you can join the room. 7:42.